salvami in fretta, non ne posso più di questo ambiente. Leggono giornali stupidi per stupidi e ogni tanto si addormentano, ronfano, sognano cretinate, trovano una scusa, mi chiama dagli USA mia zia Dorotea Gris. Si fammi il piacere,